0: Muomia, muomia.
1: Kori wakari nyokare bie kore.
0: Muomia, muomia.
1: Wabulo unyo misobula mubie kore.
2: Muomia,
1: anti muomia. Amade marankula bambamaze.
2: Muomia.
0: Mikwara jange. Kiza mzaha mkwende ino. Namkizave na wankwari. Inkwari jangabali ye wuligana.

0: Cut it. Aha. Wow. A message did we not quit him?
1: Uncle Sir Mukataf. Na mama vidi.
0: Kubiarue mba, tulikubiarue mba.
1: Be, tafa vaku mkoba wanu. Alimu iduwa lido. Tafa, alimu iduwa lido. Anko oi. Tuwadu jajamu kupolisi.
0: Tulikubiarue
1: mba. Bati binebintu bia ndongo. Elia ya tukaya binebintu. Tuwadu jajamu kupolisi. Anko oi singali mkadunkulu. Mulo.
0: Kari, olwe mbo vaku ulida. Kwa
1: gandamana abeno, musamba sambo. Katongere
0: kuruwe mba. Katongere kuruwe mba.
1: Aye, easy.
0: Ebi umuje kupolisi.
1: Beti tujaja bia ndongo.
0: Kari, olwe mbo olofo kulida balueta lwa. Balueta? Ota?
1: Tuluidi na taito, hae bacheta yega.
0: Bacheta yega ate?
1: Bacheta yega.
0: Ah. Olwe mba palweta yega. Olwe mwana mnezi gubeta anko hoi. Yalwe mba ilama antuba satu. Yata ilemo flower galo. Yabagaisa kakota flower galo. Hae ingalwa sinze kuwa lwa tafu soja. Kati tafu soja.
1: Kwa yongila nko sabadi nkoni.
0: Sabadi nkoni. Yaji ama. Yajire wa cash bits. Yakoba antibe. Tuwe na tumu iremu. Tu olwe mba la tafu soja.
1: Ndiba olwe mba international tafu.
0: O ulide tafu soja bie ize mwani.
1: Ate mulicho. Ufu. Ate ufu. Bitu ade miota amu. Wabi abedebi.
0: Kubo olwe mba.
1: Ainga kuluwa choi baduma.
0: Kubo olwe mba.
1: Ame makanga baidatu dulida. Tayo.